0: Reci radio, non reci radio. Reci, reci radio.
1: Radio.
0: Reci radio.
1: Radio.
0: Reci student. Student. Non reci student. Non reci student.
2: Radio Student Ljubljana 89,3 MHz. Uživo.

0: Reci radio, non reci radio. Reci, reci radio.
1: Radio.
0: Reci radio.
1: Radio.
0: Reci student. Student. Non reci student. Non reci student.
2: Radio Student Ljubljana 89,3 MHz. Uživo.

Dove puoi chef? Abbiamo ancora posto un chef a un lavoro. Io chef abbiamo attivato, no? Abbiamo ancora posto un po' clicciate chef. Da cui mi po' clicciate chef a prossimo!